0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
0: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.

Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Kiss Kiss. I'm a La musica più bella suona solo su Radio

Senti l'alba dell'estate. Dal lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.

0: Vuoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era? Passare le ore sui social o vivere la tua party era? Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era?
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Conveniente. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: diretta sotto la doccia anche per noi. Il tipo veloce ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
2: Cuore fresche crocchette Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss.
7: Pronto? Pronto?
8: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
9: Los Angeles, 1981.
8: Quando arriva qualcuno di nuovo,
10: al ragazzo nuovo piaci?
8: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
8: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
8: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss, kiss.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibite a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: Una buona giornata e bentrovati. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo intercettato da aerei di caccia alleati. Non è il primo episodio. Da giugno alcuni caccia francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio della Lettonia. Nel frattempo una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Tensioni in Cisgiordania, dove prosegue l'operazione dell'esercito israeliano nel villaggio palestinese di Kusra. Da 3 giorni alcune case erano assediate dai coloni che non permettevano ai residenti di uscire. Un accerchiamento condannato anche dall'ambasciatore americano in Israele, che lo ha definito un ingiustificabile atto di terrorismo. L'IDF ha prima imposto e poi revocato un ordine di evacuazione. La Spagna ha inviato altri rinforzi di polizia a Ceuta per evitare una nuova ondata migratoria e accelerare i rimpatri dei migranti che sono ancora nell'enclave da luglio. Non può esserci libertà di circolazione senza sicurezza dello spazio comune, così il ministro dell'interno Piantedosi durante l'audizione al comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Il responsabile del Viminale ha dichiarato che lo stop al trattato verrà revocato solo quando non ci saranno più rischi. La cronaca: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza della difesa che sollecitava i domiciliari. Ranucci potrebbe invece essere sentito dai PM nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare dell'imprenditore faccendiere che intanto ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Lo scopo, avrebbe detto, era favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, mentre per i magistrati Lavitola voleva accrescere l'attenzione verso Ranucci e indurlo a scendere in politica. In alternativa all'ordigno che distrusse 2 auto, Lavitola avrebbe pensato anche a far sparare 4-5 colpi di pistola contro l'abitazione del conduttore di Report. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato nel Foggiano per violenza sessuale, rapine e lesioni personali aggravate ai danni di una 16enne. Stando alle denunce della vittima e alle indagini della polizia, il giovane avrebbe violentato la ragazza a cui aveva dato un passaggio in macchina dopo una serata trascorsa con amici. Stop ai voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il 4º giorno di sospensione dei voli a Fontana Rossa, in questa settimana in cui il vulcano in eruzione ha suoi esercenti, prova a fare una prima stima dei danni per il turismo, potrebbe collocare indicativamente tra i 12 e i 24 milioni di euro. Lo sport: straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi, l'azzurra vince l'oro nei 50 d'orso e ritocca ulteriormente il record del mondo che aveva realizzato in semifinale. Oro per l'Italia anche agli europei di atletica, a Birmingham a conquistarlo Daria Derkac nel salto triplo femminile. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, che schissa a tutti.
1: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss. Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Kiss, kiss.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.

0: ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Yes.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
9: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: agosto, Kiss Kiss Play Summer con Marta Martinez.
1: Bennino.
0: Che testo, Benny.
1: Siamo ancora in diretta qui dall'acquaparco di Stia 2000 di Corigliano Rossano. Con noi in esterna c'è sempre, baciamo, salutiamo e spupazziamo Benedetta Infusino.
0: E salutiamo anche dallo studio centrale di Napoli la calda voce, le sapienti mani di Andrea Cimmino.
1: La Peppa, stiamo esagerando stamattina. Iniziamo come al solito facendovi cantare, perché ci facciamo un po' i cavoli vostri, cerchiamo di capire che cosa combinate e cosa vi ha buttati giù dal letto a quest'ora del mattino. Però
0: abbiamo tanta roba perché è l'ultimo programma che conduciamo insieme da Corigliano Rossano, quindi abbiamo quella verve e quell'adrenalina più che mai. Partiamo con Dimanche Midi Pille.
1: Oh, Dimanche Midi Pille, Giselle.
0: Quella là. Radio Kiss Kiss.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ah, Just Might su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ma buongiorno, blu.
1: Che nell'ultima di questa stagione hai iniziato con la balbuzia, eh?
0: No, ho iniziato andando un po' sott'acqua, perché c'è bisogno di un tuffo già a quest'ora del mattino. Anzi, io dico che il bagnetto fatto a quest'ora del mattino, anche prima, è forse quello più bello della giornata.
1: È un po' come quello del tramonto.
0: Sera,
1: del tramonto, ecco, con la Golden Hour. Salutiamo Stefano Piccirillo, che è tra gli amanti proprio di questo termine. E peraltro noi siamo in diretta, lo saremo fino alle 13 dall'Acqua Parco Odissea 2000 di Corigliano Rossano, che tra poco si riempirà di bagnanti. Ma noi di solito abbiamo questa buona abitudine, perché noi siamo animali abitudinari.
0: Oh, tu sei un animalaccio proprio, eh.
1: Ecco, di richiedervi alle 9 del mattino il buongiorno cantato, in cui ci raccontate perché siete già svegli a quest'ora. E anche gli ascoltatori si sono così abituati che ancora prima di lanciarlo già li mandano, tipo:
2: ma quanto è bello stare ad agosto a Milano a lavorare.
1: Ecco.
2: La famiglia è in feria e io a sgobbare.
0: A sgobbare, mazza! Quindi vogliamo capire perché siete già svegli a quest'ora del mattino, ma sulle note di una canzone che scegliete voi. Sono al lavoro, ultimo giorno e domani vado in ferie. Ecco, una cosa del genere, magari scegliete.
1: Ma che canzone era, giusto per capire?
0: Era perché... Sei nell'anima.
1: Ah,
0: era Sei stamattina mi sono svegliata.
1: Hai una grande anima, Marta.
0: È un'animaccia. Allora, quindi cantate al 347-490-0042 raccontandoci chiaramente che cosa combinate stamattina, perché siete già svegli.
1: Perfetto, accusato un piccolo malore alle Toianni, ma si è risolto tutto dovuto proprio al caldo. Francesco Gabbani, che ritroviamo nella mattinata di Radio Kiss Kiss con il suo tormentone di quest'estate 2026, Summer Fun.

0: perché poi i cantanti che anche d'estate lavorano anche di più, i movimenti, spostamenti da un posto all'altro d'Italia, il caldo, le prove, può capitare insomma un piccolo malore come quello subito da Francesco Gabbani,
1: che ha rassicurato tutti che sta assolutamente bene, presto riprenderà il suo tour. Ma parliamo di cose invece sensazionali.
0: Ecco, partiamo però da un qualche messaggio cantato, perché abbiamo chiesto al 347 490 0042 di raccontarci insomma perché siete già svegli a quest'ora. Partiamo da qui.
2: Oggi è il compleanno di mia figlia Dalia.
1: Auguri!
2: E stiamo andando a fare una gita bella. Grazie per gli auguri di Radio Kiss Kiss.
1: È fatta da solo.
0: Ecco, ecco.
1: Vibrato auguri. A pecorella si chiama quello, te lo dico, giusto
0: sì,
1: per istruirti sulla questione.
0: Anche vocal
1: vibrato
0: coach Marta Martinez, che ne sapete voi?
3: Voglio andare al mare.
0: Sì.
3: Invece mi tocca ad andare ad arbitrare.
1: Bene.
3: Ad arbitrare.
1: Bene.
0: L'ha rimarcato.
3: E dopo vado a lavorare.
1: Bene.
3: E forse domenica torno, forse vado al mare.
1: Beh, tutto a posto, ci ha fatto tutto il programma. Bene, tutto il programma della settimana.
0: Salutiamo anche tutte le categorie che in questo 14 agosto e magari anche domani lavoreranno. 347 490 0042 con il buongiorno cantato. Tra poco tanti fatti che vi stupiranno e tra poco anche un fatto sportivo
1: molto ma molto importante
0: che ha stupito tutti. Ora subito Ed Sheeran.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss. Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: a ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Yes, yes.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
13: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss, buongiorno ancora da Marta e Benny. Allora, oggi vogliamo iniziare anche con i fatti che sicuramente vi stupiranno e ci stupiscono.
1: Ecco, delle cose, perché ognuno di noi conosce delle cose che sembra siano uniche, no? Io conosco questa cosa qui che ti dico, la so solo io.
0: Esattamente, okay? Pensiamo che sia così almeno.
1: Poi magari non lo è, però io partirei da un fatto che ha stupito in prima persona anche lei, una grandissima atleta italiana, Sara Curtis, sul tetto del mondo ieri così.
2: Sara Curtis vince con un altro record del mondo, 26,56. Sara Curtis nella storia, nella leggenda. Sara Curtis porta l'Italia sulla luna.
1: Sulla luna e sul tetto del mondo.
0: Bravissima.
1: Oro. Fanno un applauso.
0: Bravissima, mamma che orgoglio. Ma lei giustamente ha detto, ma neanche io ci credevo, ma neanche io ci credo ancora.
1: Poi a 19 anni ed è già il record del mondo nei 50 d'orso, in questo caso gli europei di nuoto. Poi vincere a Parigi ha sempre quel doppio effetto piacevole, mettiamola così. Ma a proposito di fatti invece che conosci solo tu, che stupiscono gli altri?
0: Ah, ce ne sono. Allora ti posso dire, lo sai che il re di cuori è l'unico re di un mazzo di carte francesi senza i baffi? Siamo certi che correrete a controllare anche voi il vostro mazzo di carte, ed è nato per un errore di copiatura dei vecchi disegni.
1: Sto controllando il mazzo, non hai baffi.

0: Benny, vorrei che tu mi raccontassi dei fatti che possano stupirmi, dei fatti che pensi di conoscere soltanto tu.
1: Sì, ce n'è uno abbastanza importante. Il re di cuori del mazzo di carte è l'unico in un mazzo di carte francesi senza baffi.
0: Ma te l'ho raccontata io prima questa. Vabbè, già te la stai rigiocando.
1: La gioco subito. La
0: no,
1: carta.
0: Un altro.
1: L'asso vincente.
0: Un altro.
1: Allora, sai che esiste un colore? Si chiama Agent Grau.
0: No, veramente?
1: Agent Grau, sì. E quando tu apri gli occhi in una stanza completamente buia, vedi un colore davanti a te, un colore strano,
0: no.
1: Si chiama Agent Grau, noto come grigio intrinseco, grigio scuro, che il cervello lo produce questo colore quando chiudi gli occhi nel buio totale e poi li riapri.
0: Ma veramente?
1: Visto no?
0: No, dimmi un'altra.
1: Ce n'è una imbarazzante sulle montagne russe, che andare sulle montagne russe può aiutare a eliminare i calcoli renali.
0: Ma veramente?
1: E te ne dico anche l'altra? Che hai quasi il 14% di probabilità in più di morire il giorno del tuo compleanno.
0: Ma questa non la volevo, ma veramente un corno, scusa, ma perché?
1: Facciamo gli auguri a tutti coloro i quali festeggiano oggi.
0: Ma sei veramente una carugnaccia, caro il mio Bennino.
1: Allora, tra poco che faremo, Marta? Dai, tra poco.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi, quelli in cui avete raccontato dove siete, che cosa combinate a quest'ora del mattino, sulle note della vostra canzone preferita. Quindi, cantanti, canteremo. Cantantuoli.
1: Vi aspettiamo e tra poco spazio a voi su Kiss Kiss.

0: Maschio, adesso pronti per una bella novità, una canzone che parla dell'amore, della fine di una relazione, però con sollievo.
1: Sì, perché Kamrad paragona la fine dell'innamoramento al ritorno alla sobrietà dopo una sbornia d'amore. Dopo il successo di Be Mine, ritorna con Love Sober.

invita i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. Come al solito nella prima ora mi travesto da Pippo e Adriana per il Pippo Pelo Show, dove c'è la rubrica attesa da tutti voi ascoltatori, che è quello di canzoni sotto la doccia, che funziona in una maniera molto divertente e semplice, ovvero basta mandare una vostra canzoncina cantata mentre siete anche idealmente sotto la doccia, con il pretesto poi di ascoltarne la versione originale. Se anche voi volete essere i protagonisti della versione summer di canzoni sotto la doccia, fate che mandate un bel messaggio al 347 490 0042, come ha fatto questo nostro amico qui.

Beh, insomma, l'abbiamo dovuta un po' interpretare, però comunque l'abbiamo capita, perché con Na Na Na poteva essere un qualsiasi pezzo, ma l'avrete capito pure voi. Andiamo indietro nel 1983. Questo è lo storico pezzo di Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. E in questi giorni di sun ce n'è veramente parecchio tanto.

quest'estate, al mare, in montagna, in viaggio o semplicemente a casa, noi ti aspetteremo qui. Da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro torna il Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

Alex Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Andiamo a concludere il discorso riguardo alle opere che noi conosciamo, che adesso vediamo, che hanno però dovuto passare tanti anni prima di raggiungere la loro realizzazione. Potrei anche parlare della muraglia cinese, perché si dice che sia durata 2000 anni la costruzione, però il discorso sarebbe un po' differente. Cosa che non sapevo e che ho scoperto in questa ricerca è che anche il Duomo di Milano a tutti gli effetti ha una costruzione considerata infinitamente lunga, perché parliamo di 579 anni, ma questo più per un vizio di forma, perché la prima pietra fu depositata nel 1386 e solo nel 1965 fu inaugurato l'ultimo portone d'ingresso, tant'è che questa cosa ha fatto nascere un detto in milanese che viene utilizzato per indicare una cosa che non finisce mai. Adesso lo dirò in un milanese sbagliatissimo, quindi gli amici di Milano mi perdonino all'ascolto, che è lunch come la fabbrica del Dom, ovvero lungo come la costruzione del Duomo. È un detto nel milanese, non lo sapevo assolutamente questa cosa. 579 anni di Duomo. Bah.

Fine di questa prima ora e come al solito facciamo un salto nel passato con un history case. Andiamo nel 1998, quando, pensate, nacque il primo virus della storia ad infettare internet, ovvero il Morris Worm. Creato da uno studente universitario per misurare quanto fosse grande la rete, il codice aveva un errore e finì per bloccare e paralizzare quasi un decimo di tutti i computer connessi a internet nel mondo nel giro di poche ore. Quindi devo dire che a tutti gli effetti è stato bravo. Nello stesso anno, 88, usciva questo grandissimo successo di Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.

Era l'History Kiss dal 1988, Tanita Tikaram con Twist in My Sobriety. Allora mi chiedo scusa se prima l'ho pronunciato male, perché io in questi giorni ascolto anche altri programmi e l'altro giorno ad una collega, senza dirglielo, comunque dentro di me ho detto ha sbagliato, avevo sbagliato anch'io. Entriamo nella seconda ora. Perché diamo a Cesare quel che è di Cesare, e quindi quando si riconoscono errori è giusto anche ammetterli. Molti dicono invece, ma fai finta di niente, che non se ne è accorto nessuno. E invece no, ci tengo a dirlo perché me ne sono reso conto, e quindi lo dico. Eccomi, sono ancora qua, Paolo Franceschini, in vostra compagnia fino alle ore 20 in questo venerdì di agosto. In regia ho sempre Roberta Sepe, che Roby, che cosa farai per agosto? Dopo me lo dici che lo racconto, è vero? Io so già cosa farai per agosto. Sarai qua ad alzare e abbassare i volumi, è vero? Perché sappiate che anche nei giorni rossi rossissimi da calendario c'è sempre qualcuno che lavora, sempre, sempre, sempre, in tutti i settori. Iniziamo con la musica più bella anche questa seconda ora. Andiamo con il grande successo Partenope, Mark Incremont, Serena Brancale, The Colors.

Non so perché, ma la fisarmonica dà sempre questo stile un po' gitano ai pezzi. Questo era l'ultimo successo di Giselle su Radio Kiss Kiss in questo 14 agosto, dove c'è anche da festeggiare un compleanno. Credo che ce ne sia più di uno, ma uno dei compleanni che mi piace ricordare oggi è che 67 sono le candeline che spegne una leggenda del basket americano per gli appassionati di NBA, una sorta di mito vivente, Magic Johnson. Magic Johnson, stella dei Los Angeles Lakers negli anni 80, vincitore di ben 5 titoli, i famosi anelli, e fece pure parte anche della prima nazionale storica di basket che partecipò alle Olimpiadi di Barcellona, vincendo ovviamente l'oro del Dream Team. Non so se lo sapete che prima di allora non si potevano convocare per la nazionale di basket nelle Olimpiadi i giocatori professionisti dell'NBA, e quindi Magic Johnson ha fatto parte di tutto ciò. Quindi direte, ma noi perché ci dici questa cosa? Perché ovviamente tra un po' mi collegherò con altre cose dell'NBA. Salve.

Kiss Kiss. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio.

Erano gli Imagine Dragons su Radio Kiss Kiss. Prima ho introdotto il fatto del compleanno di Magic Johnson con l'NBA perché proprio in questi giorni ho letto un articolo riguardo all'NBA e gli stipendi. Allora, se già nel nostro bel paese ogni tanto c'è l'ondata di indignazione per gli stipendi dei calciatori, che ovviamente anche va detta questa cosa, non è un privilegio che hanno veramente tutti, cioè ci sono alcuni calciatori che guadagnano tantissimo, altri insomma un po' anche un po' di meno, sempre meglio di un calcio negli stinchi, va detto questa cosa qua. Nell'NBA quello che guadagna di meno in assoluto è un rookie, cioè un rookie, che sono i neotesserati, e c'è una tabella minima, cioè il minimo che può guadagnare un giocatore tesserato in NBA è $1,272,870, e mi fanno ridere questi $70, chissà come vengono calcolati. Mentre quello che perlomeno quest'anno guadagnerà di più sarà Embiid, che ha strappato un contratto triennale da $188 million, 63 all'anno. Beh, direi che due cosine se le può comprare.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Kiss, kiss.
8: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. I'm a love you like I've never been. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: caccia alla bufala.
1: Ed eccoci qua per l'appuntamento imprescindibile di questi pomeriggi di agosto. Come anche in questa ora sono qui a mantenere in vita i programmi che si stanno godendo la loro meritata vacanza. E se nella prima ora ero Pippo e Adriana, adesso sono Max e Max in Good Morning Kiss Kiss con il loro gioco tanto atteso da voi ascoltatori, ovvero Caccia la Bufala. Ora leggerò tre notizie, di queste tre solo una è falsa. Mi raccomando, poi il più veloce o la più veloce si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss. Ma iniziamo dalla notizia 1. Nel 2012 l'aeroporto di Colonia è stato interamente evacuato per un allarme bomba imminente. Lo scanner del terminal aveva rilevato dentro un bagaglio un dispositivo sospetto con cavi e batteria. Intervenuti gli artificieri in tenuta da antisommossa hanno aperto la valigia scoprendo che l'ordigno era solo una cravatta massaggiante e vibrante per il collo. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 1957 la città americana di Tulsa sotterrò un'auto nuova di zecca dentro un caveau di cemento armato come capsula del tempo da riaprire dopo 50 anni. Nel 2007, davanti a centinaia di persone pronte a festeggiare, il caveau è stato aperto. Peccato che per 50 anni ci sia piovuto dentro, quindi l'auto si era trasformata in un blocco in forme di ruggine, fango e pneumatici sciolti. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Negli anni 50 l'aeronautica britannica provò a far volare i piccioni messaggeri anche con la nebbia fitta, dando loro da bere piccolissime dosi di gin, credendo che l'alcol prevenisse le vertigini. Esperimento fallito in 3 settimane. I piccioni finivano per schiantarsi sui comignoli o addormentarsi sui tetti di Londra. Questa era la notizia numero 3 e quindi ora tocca a voi riuscire a capire quale delle tre è quella falsa. Vi ricordo le nostre coordinate, sono sempre 347 490 0042. La più veloce o il più veloce si porta a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, ma anche una telefonata con il sottoscritto in diretta, eh? Che bello! Ma ora The Cooks, questa è Shine On.

0: vederti mai più.
1: Chissà che cosa farete invece voi questa sera. Io so già cosa fare questa sera in realtà, ma anche domani, ma ve lo dirò più tardi perché so che interessa a tutti. Ma più che altro dovevamo capire qual era la bufala delle tre notizie che vi ho letto. Sono arrivate come al solito tantissime interazioni da parte vostra, come al solito tanti hanno sbagliato ma tanti hanno indovinato, ma ce n'è stato uno più veloce di tutti ad indovinare ed è Antonio che ho in linea. Antonio,
2: buon pomeriggio.
1: Ma ciao Antonio, da dove ci chiami?
2: Da Sabaudia.
1: Ah, veramente? Ma sei al mare proprio in questo momento?
2: Sì, sì.
1: Sì? Te la stai passando bene, vero?
2: Eh sì, fa un po' caldino, comunque stiamo a mare, un po' ci rinfreschiamo.
1: Vabbè, dai, insomma, diciamo tutto bene. Allora, Antonio, sei stato il più veloce a centrare la risposta esatta. Qual era la notizia bufala?
2: La numero 3.
1: Ecco qua, senti, ci sono i nostri, noi come al solito sai che in studio abbiamo 300 persone che ci seguono, tutti i giorni sono qui con noi, era la numero 3, infatti l'aeronautica britannica non ha mai dato delle dosi di gin ai piccioni, bensì ai loro piloti. No dai, non è vero.
2: Cioè, si imbriacava.
1: Antonio, la domanda del momento, cosa fai a Ferragosto?
2: Qui al mare,
1: sei lì?
2: Sabaudia, perciò ne approfitto.
1: Ma giusto, ma chi ci ammazza, la grandissima. Bene, allora nei prossimi giorni verrai contattato dalla redazione e ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Grazie per essere stato in nostra compagnia e continua a seguirci.
2: Grazie a voi che ci tenete in compagnia tutti i giorni.
1: Grazie, ciao Kiss Kiss a te.
3: Ciao. Il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così, vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max. Yes,

0: occasione.
1: What? I don't understand.
0: Mamma mia, come siano diventati dei bad boys qua dentro. Ma è il momento della novità di questa seconda ora. Già ve l'avevo anticipato ieri che questa sera e domani sarà live al Madison Square Garden di New York, quindi credo non proprio a portata di mano per noi, ma per presentare anche il suo ultimo successo, Baby Steps. Lei è Olivia Dean.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: a ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69€.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: il suono della musica più bella. La notte vola.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè